zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan. Yes, man, if I remember this evening. Yeah, up the lazy river.